0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: c'è sta più poesia, quando non te ne fotta più.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Ancora sconti.
1: Cosa?
2: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Lunedì 25 maggio 2026. È il 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Adelmo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 25 maggio del 1977 esce nei cinema statunitensi Guerre Stellari, scritto e diretto da George Lucas, che diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 10 candidature ai premi Oscar 1978, vincendone 7. Nel corso degli anni, il film ha acquisito sempre maggior popolarità, divenendo ben presto uno dei più emblematici blockbuster di tutti i tempi e scatenando un enorme fenomeno culturale in ogni parte del mondo, attirando un numero considerevole di appassionati e fan club. L'America Film Institute l'ha inserito al 13° posto della classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi illustri nati oggi ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietralcina il 25 maggio 1887. Padre Pio è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. La Chiesa Cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Le frasi del cinema. Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. Dal film Marrakesh Express. Proverbio del giorno. Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Proverbio francese. Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 25 maggio 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Forse l'essere troppo sospettosi in questa giornata potrebbe non portarvi dove esattamente vorreste e pertanto è anche possibile che ci siano delle piccole ripicche nei vostri confronti, soprattutto se riguardano il partner. Toro, la giornata di oggi sarebbe all'insegna della serenità se faceste un passo in più nei confronti di un amico che si sente abbandonato e che non riceve da voi le giuste gratificazioni. Lo stesso potrebbe accadere se avete un partner. Gemelli, la giornata potrebbe essere ancora migliore di quella che vi aspettavate, soprattutto perché le persone che vi sono intorno hanno capito finalmente cosa vi rende felici e quindi faranno di tutto per assecondarvi. Cancro, in questa giornata potrete ottenere qualche grande cambiamento nella vostra vita, ma ovviamente dovrete sforzarvi di prendere più seriamente le cose che state facendo e portandole avanti, anche perché le persone che vi sono intorno si aspettano molto da voi. Leone, ci sono spese impreviste da affrontare o forse non avete abbastanza liquidità per adempiere agli impegni che vi eravate assunti. In questi casi potrebbe andare meglio del previsto e se sarete sinceri con il vostro creditore, certamente riuscirete a trovare un accordo e a trovare la soluzione migliore. Vergine, in questa giornata potreste avere molte distrazioni e questo forse non sarà un bene per il vostro lavoro, ma lo sarà assolutamente per la vita privata, che ne gioverà, in quanto ultimamente non vi siete dedicati molto a questo scopo. Bilancia, la giornata di oggi potrebbe essere ben diversa dalle altre, ma sarete voi a dovervi impegnare affinché questo accada e non perdiate tempo dietro a questioni assolutamente minimali e senza nessuna importanza. Gli astri tenteranno di distrarvi, ma non ci riusciranno. Scorpione, i vostri successi potrebbero suscitare qualche piccola invidia anche tra le persone che amate e questo perché nessuno ha considerato fino in fondo le vostre potenzialità e in questa giornata potreste sicuramente superare il maestro. Sagittario, oggi potreste sentirvi un pochino più impressionabili del solito poiché il vostro umore sarà questo non appena vi alzerete dal letto e difficilmente la sensazione vi abbandonerà nel corso della giornata, pertanto cercate di non essere troppo esigenti con voi stessi. Capricorno, continuando ad impegnarsi in una relazione sentimentale, teoricamente dovrebbero arrivare i risultati e i vostri sforzi dovrebbero essere ripagati. Tuttavia, visto che si sta parlando di sentimenti, l'impegno profuso in un rapporto non dovrebbe essere considerato come se si trattasse di lavoro o di affari. Acquario, una simpatia può trasformarsi in amore. Nella vita di coppia vi sentite perfettamente a vostro agio, affettuosi e teneri come non mai. È giunto il momento di affrontare i motivi di tensione in famiglia, invece, che finora hanno lavorato sott'acqua. Pesci, vorrete dire la vostra a tutti i costi, anche avventurandovi in un terreno che conoscete poco. Forse convincerete gli altri, ma vi resterà il dubbio di aver fatto un passo falso. Molti di voi saranno distratti da un sentimento che non hanno ancora trovato modo di esprimere o è ostacolato dalle circostanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
0: Radio Puglia. Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Il tempo dunque si manterrà stabile su entrambe le regioni, dove prevarrà il sole. Al più di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola di passaggio, specialmente nelle aree interne, ma comunque con assenza di precipitazioni. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi. La ventilazione sarà moderata e a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene.
1: Buongiorno Radio Puglia, che bel buongiorno stamattina. Un caloroso abbraccio a tutti i miei colleghi del Foggia.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Buongiorno Radio Puglia, che bel buongiorno stamattina. Un caloroso abbraccio a tutti i miei colleghi del Foggia e dell'Ascoli. Madonna, come si gode stamattina!
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.
2: Buongiorno Radio Puglia, la squadra di Vagno vuole augurare un buon compleanno ad Antonella e gli dedichiamo la canzone di Achille Lauro, Incoscienti Giovani. Grazie e buona giornata.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Bam bam, bambina.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Il tempo dunque si manterrà stabile su entrambe le regioni, dove prevarrà il sole. Al più di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola di passaggio, specialmente nelle aree interne, ma comunque con assenza di precipitazioni. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi. La ventilazione sarà moderata e a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Diciamo la verità, con questo sole più di uno si è svegliato un po' fregato, Presidente. Io proprio c'ho proprio la voce brogata.

0: 333-1665757. Neanche Pasquale si è alzata stamattina. Pasquale, dove sei?
1: Radio Puglia.

0: E che è successo stamattina? Traffico moscio, leggero, tutti a lavorare perché c'è il sole e bisogna raccogliere velocemente tutte le ciliegie che sono rimaste superstiti.
1: Correndo un po' troppo, facciamolo lento.
0: E c'è Roberta che è molto innamorata, infatti abbiamo visto l'escalation dei suoi messaggi, che è molto innamorata di un certo Cosimo, ossia lei lo chiama Cosmo, l'amore c'è da dire che trionfa sempre. Allora, buongiorno a questa bella ragazza che si chiama Roberta, che è innamoratissima, ha detto che anche se finisse il mondo, lei... Che farebbe? Se finisce il mondo ormai non ci sei né più te e né più lui. Una storia importante, diciamolo. 333-166-5757, mandate il vostro boccale se vi siete alzati.

0: Buongiorno Maurizio, ragazzi svegliatevi che c'è Maurizio alla Radio Puglia, che come si dice, chi non batte le mani non arriva domani.
1: Maurizio buongiorno, storrerella, 20 gradi e faccio caldo.

0: un'altra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Oui, buongiorno Radio Puglia, c'è un ribaltamento di un'auto, un incidente sulla Noicattaro Torre Amate, quindi prendete strade secondarie, chi va verso Bari. Oui, buongiorno Radio Puglia, c'è un ribaltamento di un'auto, un incidente sulla Noicattaro Torre Amate, quindi prendete strade secondarie, chi va verso Bari.
1: Maurizio, buongiorno, Storrerella, 20 gradi e faccio caldo.
2: Senti, Maurizio, buongiorno. Ma secondo me il fatto che è mosso, evidentemente questo weekend hanno consumato molto e stamattina sono stanchi.

se ti svegli, perché se non ti svegli vuol dire che sei morto, eh? Adesso i pargoletti si stanno preparando per andare a scuola. Salutiamo tutti gli autobusisti che portano i ragazzi a scuola e salutiamo anche gli assistenti, logicamente.

ancora stamattina, lunedì. 333 1 6 6 5 7 5 7. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in Italia e nel mondo. Da Svidania.

anche ad Antonio dalla Germania, anche lui è sveglio dalle 5. Antonio, se ci sei, batti un colpo. Dobbiamo fare l'appello stamattina, assolutamente, Gigi. È una questione di vita o di

0: sia davanti sulla sinistra. Se la tua auto non te l'ha segnalata, siamo noi.
1: Radio Puglia.

0: Mauri, non vedo l'ora che vado al mare, che vado a abbronzare un po' il merluzzo, eppure che mi devo togliere un po' di rugna da addosso, che ho la ruggine. Mauri, non vedo l'ora che vado al mare, che vado a abbronzare un po' il merluzzo, eppure che mi devo togliere un po' di rugna da addosso, che ho la ruggine.
1: Sei diventato rugnoso.

0: Rossi.
1: Ballate che è più bellissimo.
2: Yuhuu!
3: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
4: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
5: Radio Puglia!
0: Siamo sempre in diretta, se ti svegli sintonizzati. Buongiorno dal vostro libero concorso.

0: Qui ci sono i cadaveri viventi.
1: Sono via la piccola spicca. Maurizio, sei tutto pazzo. Sono via la piccola spicca. Maurizio.

0: Buongiorno Carmela, un saluto dai Bistefani.
1: Sono la piccola chica. Maurizio, sei tutto pazzo.
2: Questo è per te, Bea. Mi raccomando, fai la brava oggi. Ciao, Bea.
3: Radio Puglia.

0: Buongiorno Stefano, buongiorno, saluto a tutta la squadra. Giacomino, Vito Russo, Tina, Patrizia e Tina e via.
1: Se ha dimenticato qualcuno non ve la prendete, saluto a tutti quanti, eh? Allora quando ci scrivete, quando ci messaggiate, diteci come vi chiamate, da dove state chiamando, anche se dite un altro nome dateci un riferimento, grazie. Tra poco c'è l'almanacco e l'oroscopo.

0: di Radio Puglia. Saluto la mia famiglia, in particolare mia figlia che sta arrivando il grande giorno. L'amore mio, vita mia!
1: Buongiorno Radio Puglia. Donato.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo. Solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: 9 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 47 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Lunedì 25 maggio 2026. È il 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Adelmo.
3: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
2: Il 25 maggio del 1977 esce nei cinema statunitensi Guerre Stellari, scritto e diretto da George Lucas, che diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 10 candidature ai premi Oscar 1978, vincendone 7. Nel corso degli anni il film ha acquisito sempre maggior popolarità, divenendo ben presto uno dei più emblematici blockbuster di tutti i tempi e scatenando un enorme fenomeno culturale in ogni parte del mondo, attirando un numero considerevole di appassionati e fan club. L'America Film Institute l'ha inserito al 13° posto della classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi illustri nati oggi ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietralcina il 25 maggio 1887. Padre Pio è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. La Chiesa Cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte.
3: Le frasi del cinema.
2: Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. Dal film Marrakesh Express.
3: Proverbio del giorno.
2: Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Proverbio francese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 25 maggio 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Forse l'essere troppo sospettosi in questa giornata potrebbe non portarvi dove esattamente vorreste e pertanto è anche possibile che ci siano delle piccole ripicche nei vostri confronti, soprattutto se riguardano il partner. Toro, la giornata di oggi sarebbe all'insegna della serenità se faceste un passo in più nei confronti di un amico che si sente abbandonato e che non riceve da voi le giuste gratificazioni. Lo stesso potrebbe accadere se avete un partner. Gemelli, la giornata potrebbe essere ancora migliore di quella che vi aspettavate, soprattutto perché le persone che vi sono intorno hanno capito finalmente cosa vi rende felici e quindi faranno di tutto per assecondarvi. Cancro, in questa giornata potrete ottenere qualche grande cambiamento nella vostra vita, ma ovviamente dovrete sforzarvi di prendere più seriamente le cose che state facendo e portandole avanti, anche perché le persone che vi sono intorno si aspettano molto da voi. Leone, ci sono spese impreviste da affrontare o forse non avete abbastanza liquidità per adempiere agli impegni che vi eravate assunti. In questi casi potrebbe andare meglio del previsto e se sarete sinceri con il vostro creditore, certamente riuscirete a trovare un accordo e a trovare la soluzione migliore. Vergine, in questa giornata potreste avere molte distrazioni e questo forse non sarà un bene per il vostro lavoro, ma lo sarà assolutamente per la vita privata, che ne gioverà, in quanto ultimamente non vi siete dedicati molto a questo scopo. Bilancia, la giornata di oggi potrebbe essere ben diversa dalle altre, ma sarete voi a dovervi impegnare affinché questo accada e non perdiate tempo dietro a questioni assolutamente minimali e senza nessuna importanza. Gli astri tenteranno di distrarvi, ma non ci riusciranno. Scorpione, i vostri successi potrebbero suscitare qualche piccola invidia anche tra le persone che amate e questo perché nessuno ha considerato fino in fondo le vostre potenzialità e in questa giornata potreste sicuramente superare il maestro. Sagittario, oggi potreste sentirvi un pochino più impressionabili del solito poiché il vostro umore sarà questo non appena vi alzerete dal letto e difficilmente la sensazione vi abbandonerà nel corso della giornata, pertanto cercate di non essere troppo esigenti con voi stessi. Capricorno, continuando ad impegnarsi in una relazione sentimentale, teoricamente dovrebbero arrivare i risultati e i vostri sforzi dovrebbero essere ripagati. Tuttavia, visto che si sta parlando di sentimenti, l'impegno profuso in un rapporto non dovrebbe essere considerato come se si trattasse di lavoro o di affari. Acquario, una simpatia può trasformarsi in amore. Nella vita di coppia vi sentite perfettamente a vostro agio, affettuosi e teneri come non mai. È giunto il momento di affrontare i motivi di tensione in famiglia, invece, che finora hanno lavorato sott'acqua. Pesci, vorrete dire la vostra a tutti i costi, anche avventurandovi in un terreno che conoscete poco. Forse convincerete gli altri, ma vi resterà il dubbio di aver fatto un passo falso. Molti di voi saranno distratti da un sentimento che non hanno ancora trovato modo di esprimere o è ostacolato dalle circostanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: Eh no, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Auto Officina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Buongiorno Radio Puglia.
1: Donà, a durmista?
2: Se danno il canto, yeah!
0: Un saluto.

0: Buongiorno, grazie, come stai? Oggi è il tuo compleanno, sei in diretta su Radio Puglia. Non chiudere il telefono perché è seria la cosa. C'è tua cugina la Pantera di Capurso che ti vuole fare gli auguri.
1: Che devo fare?
0: Niente, devi ringraziarla soltanto, al massimo gli paghi da bere oggi. Non devi fare niente, grazie. Stavi dormendo?
1: No, no.
0: Ah, eri sveglio, ma stai lavorando, no?
1: No.
0: Ah, vabbè, vedi che sorpresa ti ha fatto tua cugina prima mattina. Ha detto svegliami mia cugina e fagli gli auguri in diretta.
1: Sulla TV?
0: No, la radio, Radio Puglia, su Radio Puglia, sei in diretta.
1: Radio Puglia.
0: La vuoi ringraziare, la puoi ringraziare, ti sta ascoltando. Tua cugina ti sta ascoltando, la vuoi ringraziare? Grazie. Ha chiuso proprio. Enzo, Tina, la Pantera di Capurso. Ma è roba da disturbare la gente a quest'ora?

0: della temperatura, changer della temperature, e uno si sente così tutto sballottato.
1: Radio Puglia.

0: Maurizio, a Stornarella, oggi è la festa di femmine, stavo morcato.
1: Buongiorno Maurizio. Senti, sabato ho mandato un audio per fare gli auguri a una mia amica e tu ti ho mandato anche il numero e voi non avete neanche chiamato. Comunque grazie lo stesso. Gentilissimi.
2: Se non hanno chiamato forse perché non potevano chiamare o forse perché non l'hanno visto proprio il tuo messaggio, non se ne sono accorti. Sabato c'era un casotto enorme, mi dispiace comunque.
3: A Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti. Radio Puglia News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
4: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia, un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15, si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams, missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League, come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro, vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez, Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como, 4-1 in trasferta. La Cremonese per Ilariani, doppietta di Dacugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B, si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei, 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Il tempo dunque si manterrà stabile su entrambe le regioni, dove prevarrà il sole. Al più di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola di passaggio, specialmente nelle aree interne, ma comunque con assenza di precipitazioni. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi. La ventilazione sarà moderata e a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: al mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti.

0: installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social AngelCell.

0: tutti dormono oppure tutti lavorano alla grande. Beh, insomma, una cosa bisogna fare, o messaggiare o ascoltare la radio. Buongiorno ancora a tutti, sono le 8:20.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080-548-4143. amorusotraslochi.it.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

come vi chiamate, da dove scrivete, chi siete, chi non siete, chi sei, boh! Comunque, a parte gli scherzi, sabato mattina abbiamo mandato un vocale per gli auguri ad Anna Rita, da tutta la squadra, da Paola e company.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce

0: E tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 25 maggio 2026. È il 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Adelmo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 25 maggio del 1977 esce nei cinema statunitensi Guerre Stellari, scritto e diretto da George Lucas, che diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 10 candidature ai premi Oscar 1978, vincendone 7. Nel corso degli anni, il film ha acquisito sempre maggior popolarità, divenendo ben presto uno dei più emblematici blockbuster di tutti i tempi e scatenando un enorme fenomeno culturale in ogni parte del mondo, attirando un numero considerevole di appassionati e fan club. L'America Film Institute l'ha inserito al 13° posto della classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi illustri nati oggi ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietralcina il 25 maggio 1887. Padre Pio è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. La Chiesa Cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Le frasi del cinema. Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. Dal film Marrakesh Express. Proverbio del giorno. Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Proverbio francese. Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 25 maggio 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Forse l'essere troppo sospettosi in questa giornata potrebbe non portarvi dove esattamente vorreste e pertanto è anche possibile che ci siano delle piccole ripicche nei vostri confronti, soprattutto se riguardano il partner. Toro, la giornata di oggi sarebbe all'insegna della serenità se faceste un passo in più nei confronti di un amico che si sente abbandonato e che non riceve da voi le giuste gratificazioni. Lo stesso potrebbe accadere se avete un partner. Gemelli, la giornata potrebbe essere ancora migliore di quella che vi aspettavate, soprattutto perché le persone che vi sono intorno hanno capito finalmente cosa vi rende felici e quindi faranno di tutto per assecondarvi. Cancro, in questa giornata potrete ottenere qualche grande cambiamento nella vostra vita, ma ovviamente dovrete sforzarvi di prendere più seriamente le cose che state facendo e portandole avanti, anche perché le persone che vi sono intorno si aspettano molto da voi. Leone, ci sono spese impreviste da affrontare o forse non avete abbastanza liquidità per adempiere agli impegni che vi eravate assunti. In questi casi potrebbe andare meglio del previsto e se sarete sinceri con il vostro creditore, certamente riuscirete a trovare un accordo e a trovare la soluzione migliore. Vergine, in questa giornata potreste avere molte distrazioni e questo forse non sarà un bene per il vostro lavoro, ma lo sarà assolutamente per la vita privata, che ne gioverà in quanto ultimamente non vi siete dedicati molto a questo scopo. Bilancia, la giornata di oggi potrebbe essere ben diversa dalle altre, ma sarete voi a dovervi impegnare affinché questo accada e non perdiate tempo dietro a questioni assolutamente minimali e senza nessuna importanza. Gli astri tenteranno di distrarvi, ma non ci riusciranno. Scorpione, i vostri successi potrebbero suscitare qualche piccola invidia anche tra le persone che amate e questo perché nessuno ha considerato fino in fondo le vostre potenzialità e in questa giornata potreste sicuramente superare il maestro. Sagittario, oggi potreste sentirvi un pochino più impressionabili del solito poiché il vostro umore sarà questo non appena vi alzerete dal letto e difficilmente la sensazione vi abbandonerà nel corso della giornata, pertanto cercate di non essere troppo esigenti con voi stessi. Capricorno, continuando ad impegnarsi in una relazione sentimentale, teoricamente dovrebbero arrivare i risultati e i vostri sforzi dovrebbero essere ripagati. Tuttavia, visto che si sta parlando di sentimenti, l'impegno profuso in un rapporto non dovrebbe essere considerato come se si trattasse di lavoro o di affari. Acquario, una simpatia può trasformarsi in amore. Nella vita di coppia vi sentite perfettamente a vostro agio, affettuosi e teneri come non mai. È giunto il momento di affrontare i motivi di tensione in famiglia, invece, che finora hanno lavorato sott'acqua. Pesci, vorrete dire la vostra a tutti i costi, anche avventurandovi in un terreno che conoscete poco. Forse convincerete gli altri, ma vi resterà il dubbio di aver fatto un passo falso. Molti di voi saranno distratti da un sentimento che non hanno ancora trovato modo di esprimere o è ostacolato dalle circostanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: altre da Matteo, mi per svegliare con la bella musica. Sono Grazia da Conversano, ciao Maurizio.
1: Buongiorno Maurizio, sono Vito dalla Finlandia. Sto aspettando con ansia che arrivi luglio, perché così posso venire in vacanza. E siamo ancora a maggio, così ho scritto una poesia. La poesia si chiama Maggio. Maggio, maggio, maggio. Maggio caga tu cazzo, Maurizio.
2: Il tempo in Finlandia?

0: questa è Radio Puglia. I Modà insieme a Bianca Azzei.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce
0: ti amo ma non posso dirlo, diglielo.
1: Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: per me. È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e venditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Radio Puglia News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Il tempo dunque si manterrà stabile su entrambe le regioni, dove prevarrà il sole. Al più di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola di passaggio, specialmente nelle aree interne, ma comunque con assenza di precipitazioni. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, saranno comprese fra i 24 e i 29 gradi. La ventilazione sarà moderata e a tratti si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Rewind.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda

0: certificato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
1: Sì, ma portarli a casa è un problema.
2: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspetti Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: da Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: dobbiamo dare il via allo spazio mattina con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Lunedì 25 maggio 2026. È il 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Adelmo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 25 maggio del 1977 esce nei cinema statunitensi Guerre Stellari, scritto e diretto da George Lucas, che diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 10 candidature ai premi Oscar 1978, vincendone 7. Nel corso degli anni il film ha acquisito sempre maggior popolarità, divenendo ben presto uno dei più emblematici blockbuster di tutti i tempi e scatenando un enorme fenomeno culturale in ogni parte del mondo, attirando un numero considerevole di appassionati e fan club. L'America Film Institute l'ha inserito al 13° posto della classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi illustri nati oggi ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietralcina il 25 maggio 1887. Padre Pio è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. La Chiesa Cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Le frasi del cinema. Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. Dal film Marrakesh Express. Proverbio del giorno. Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Proverbio francese. Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 25 maggio 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Forse l'essere troppo sospettosi in questa giornata potrebbe non portarvi dove esattamente vorreste e pertanto è anche possibile che ci siano delle piccole ripicche nei vostri confronti, soprattutto se riguardano il partner. Toro, la giornata di oggi sarebbe all'insegna della serenità se faceste un passo in più nei confronti di un amico che si sente abbandonato e che non riceve da voi le giuste gratificazioni. Lo stesso potrebbe accadere se avete un partner. Gemelli, la giornata potrebbe essere ancora migliore di quella che vi aspettavate, soprattutto perché le persone che vi sono intorno hanno capito finalmente cosa vi rende felici e quindi faranno di tutto per assecondarvi. Cancro, in questa giornata potrete ottenere qualche grande cambiamento nella vostra vita, ma ovviamente dovrete sforzarvi di prendere più seriamente le cose che state facendo e portandole avanti, anche perché le persone che vi sono intorno si aspettano molto da voi. Leone, ci sono spese impreviste da affrontare o forse non avete abbastanza liquidità per adempiere agli impegni che vi eravate assunti. In questi casi potrebbe andare meglio del previsto e se sarete sinceri con il vostro creditore, certamente riuscirete a trovare un accordo e a trovare la soluzione migliore. Vergine, in questa giornata potreste avere molte distrazioni e questo forse non sarà un bene per il vostro lavoro, ma lo sarà assolutamente per la vita privata, che ne gioverà, in quanto ultimamente non vi siete dedicati molto a questo scopo. Bilancia, la giornata di oggi potrebbe essere ben diversa dalle altre, ma sarete voi a dovervi impegnare affinché questo accada e non perdiate tempo dietro a questioni assolutamente minimali e senza nessuna importanza. Gli astri tenteranno di distrarvi, ma non ci riusciranno. Scorpione, i vostri successi potrebbero suscitare qualche piccola invidia anche tra le persone che amate e questo perché nessuno ha considerato fino in fondo le vostre potenzialità e in questa giornata potreste sicuramente superare il maestro. Sagittario, oggi potreste sentirvi un pochino più impressionabili del solito poiché il vostro umore sarà questo non appena vi alzerete dal letto e difficilmente la sensazione vi abbandonerà nel corso della giornata, pertanto cercate di non essere troppo esigenti con voi stessi. Capricorno, continuando ad impegnarsi in una relazione sentimentale, teoricamente dovrebbero arrivare i risultati e i vostri sforzi dovrebbero essere ripagati. Tuttavia, visto che si sta parlando di sentimenti, l'impegno profuso in un rapporto non dovrebbe essere considerato come se si trattasse di lavoro o di affari. Acquario, una simpatia può trasformarsi in amore. Nella vita di coppia vi sentite perfettamente a vostro agio, affettuosi e teneri come non mai. È giunto il momento di affrontare i motivi di tensione in famiglia, invece, che finora hanno lavorato sott'acqua. Pesci, vorrete dire la vostra a tutti i costi, anche avventurandovi in un terreno che conoscete poco. Forse convincerete gli altri, ma vi resterà il dubbio di aver fatto un passo falso. Molti di voi saranno distratti da un sentimento che non hanno ancora trovato modo di esprimere o è ostacolato dalle circostanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: Nicola Ermalmeta, calma metafisica. Buongiorno, benvenuti in Spazio Mattina. Da Danny è la nuova regista Rosangela, che sta curando la parte tecnica.
1: Indovinavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media partner Radio Puglia.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Mancano 5 minuti alle 10. Io sono Danny, buongiorno per chi si fosse collegato da poco su Radio Puglia. Sappiate che questa mattina potrebbe capitare di tutto, perché abbiamo qualcuno in regia che è alle prime armi, però ce la faremo, dai. Voi siate comprensibili con gli errori che potrebbero capitare in onda e andrà tutto bene anche per quanto ci riguarda. Allora, cosa faremo fino alle 12:30? Di cosa parleremo? Quali sono i contenuti che tratteremo? Essendo un lunedì, una priorità c'è da seguire: divertirsi. E allora ho pensato un attimo, la massima priorità è quella di divertirsi. Perciò ho pensato di giocare con un quiz che sentiremo in onda su Radio Puglia più tardi. Intanto potremmo parlare di orgasmi multipli, va bene regia? Non è d'accordo. Non è d'accordo la regia su orgasmi multipli? Oppure potremmo parlare del mare, delle spiagge, della nuova stagione che sta per arrivare? Oppure potremmo parlare di cosa, regia? Oggi come si sente lei, regia? Sentiamo,
1: benissimo.
0: Non siamo benissimo. Potremmo magari chiedere ai nostri amici, che la domanda poi la chiediamo anche a noi. La domanda può essere: quando vi siete svegliati oggi, qual è stato il primo pensiero? Madonna, mi va proprio di iniziare la giornata. Oppure: oh, che bello, fuori mi aspetta tanta serenità e gioia. Non vedo l'ora di uscire di casa.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ebbene sì, il caldo è arrivato e le temperature nei prossimi giorni aumenteranno. Colpa dell'anticiclone africano! È quello, regia! È l'anticiclone africano, confermi?
1: Confermo.
0: Grazie, perché io anche mi posso sbagliare, sono umano. E dunque, il caldo può far star male i più grandi, quindi attenzione, beviamo tanto perché è importante per idratarsi. E poi ho saputo da amici ieri che avere una bottiglia di plastica d'acqua in macchina durante l'estate, soprattutto durante le ore di picco, è pericolosissimo. Io ho sempre avuto una bottiglia d'acqua nella macchina.
1: Anch'io,
0: mi hanno detto
1: una.
0: Che è rischiosissimo. Perché potrebbe esplodere la macchina? No, c'è da approfondire. Magari anche con i vostri pareri, le vostre opinioni che possono arrivare a noi nello studio 1 di Radio Puglia attraverso WhatsApp al 333 166 57 57. Numero WhatsApp di Radio Puglia, utile anche per scriverci qualsiasi altra cosa, anche non legato a quello che ho detto prima, anche per salutare qualcuno che come te ascolta Radio Puglia, oppure per farci un suggerimento musicale che, ahimè, non so se riusciamo a seguire il suggerimento, perché ci sarà il jukebox quest'oggi dedicato solo per 3-5 minuti, momento in cui noi non possiamo esimerci dall'accontentarvi della vostra richiesta musicale. Però tutto questo, il jukebox, più tardi, sempre all'interno di Spazio Mattino. Intanto, novità di Jovanotti e Alfa, si intitola Buon Vento.

0: fa buon vento, la dedichiamo ad una ragazza che fra poco si opera, affronterà un momento un po' difficile. Si chiama Dominga. Tra un po' si opera e lei si dice a se stessa che andrà tutto bene. E ci fa piacere che si rilassa con noi, con le cuffie alle orecchie, si rilassa mentre sta aspettando, forse con un po' di ansietta, un momento molto ma molto particolare. Adesso breve pausa pubblicitaria, però ti avviso che fra poco, 10:30, c'è il jukebox, il momento in cui sarà possibile ascoltare la canzone che ti piace di più. Attenzione, tutto questo attraverso WhatsApp al 333 166 57 57. Il jukebox apre i battenti alle 10:30, quindi solo al mio via sarà possibile indicare il titolo della canzone da sentire immediatamente su Radio Puglia.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

10:30 c'è il jukebox, però attenzione, non sarà semplice, cioè richiedere, indicare un titolo qualsiasi. No. Vi chiediamo solo canzoni attuali, canzoni moderne, quelle degli ultimi anni, quelle che ti piacciono di più degli ultimi anni, sempre su WhatsApp alle 10:30, quando do il via, intorno a quell'ora do il via al 333 166 5757. Intanto il grande rocker Vasco Rossi.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di

Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: Sigla!
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
0: E sì, è arrivato il momento. Manda adesso il messaggio WhatsApp al 333 166 57 57 con il titolo della canzone nuova e noi di Radio Puglia ti accontenteremo. Da adesso avete solo 5 minuti di tempo.
1: Radio Puglia.
0: Per esempio, questa qui è attuale, sì, è ok, è rifatta, però è attuale, pubblicata quest'anno da Tiziano Ferro e Lazza, il rifacimento di Perdono. Yeah, yeah. Beh, oppure potete chiedere, che so, la solita canzone di Samurai J, Ossessione. Beh, è nuova.

0: Chiamo un amico.
1: Si chiama?
0: Come ti chiami?
1: Cosimo.
0: Cosimo?
1: Di Polignano a Mare.
0: Ciao Cosimo.
1: Ciao.
0: Che canzone nuova vuoi sentire?
1: Io sono amabile di Luciano Taglioli.
0: Sì. Luciano Taglioli, nuova! Degli ultimi tempi, anni 50.
2: Perché no. Cosimo è stato uno speaker radiofonico a Polignano a Mare nel 1967.
0: Capito, Cosimo, non è che sia a casa tua qua. Ho detto una canzone nuova.
1: Io sono ospite, mi devi trattare come logico.
0: Va bene, dai, facciamo il possibile, d'accordo?
3: D'accordissimo, buongiorno. Diamo il benvenuto a questi ragazzi, questi amici. Buongiorno, io qui con me ho due ragazzi, Allora, vogliamo dire come ci chiamiamo? I nostri, lui è Domenico. Domenico, vuoi dire
4: Domenico.
3: Il tuo nome?
4: Delfine Domenico.
3: Oh. Domenico. E tu invece? Bianco Enrico, nome e cognome, ragazzi. Benvenuti a Radio Puglia.
0: C'è qualcun altro? Vabbè.
2: C'è la moglie di Cosimo.
3: Cosimo, con tua moglie sei venuto. Scusami.
1: Non è, è un'amica.
3: Perché qui i ragazzi ci piacciono single.
2: E poi?
1: Mia moglie è morta.
2: C'è la nuova comune.
3: È giusto.
2: Noi dobbiamo imparare.
3: Brava,
2: poi c'è
3: te,
2: la signora con le gambe accavallate di una legge.
0: E poi le signore si avvicinano per presentarsi. Nel frattempo, chiedere a Cosimo qual è la canzone nuova che hai chiesto prima.
1: Perdono.
0: Di chi?
1: È una cantante argentina.
3: Argentina.
0: Attenzione, amiche, amici, l'ascolto continua. La possibilità di ascoltare un brano musicale. Altri due minuti. Se indicate il titolo della canzone. Nuova, attuale, Radio Puglia la trasmette quanto prima. Facciamo il possibile, eh?
5: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
0: Com'è che si chiama? Tina?
1: The Best.
0: Tina Turner.
6: Come è vecchia anche quella. Adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, dai, quando altri due minuti, e ce l'andiamo a fumare,
1: Ma non si fuma,
2: come
1: ragazzi.
2: Voi.
0: Non si fuma.
1: Non si fuma, non passiamo questi messaggi sbagliati.
2: Quello fuma.
1: Quello fuma. Ricordiamo, annunciamo ai nostri ascoltatori che questa mattina abbiamo ospiti qui questi giovanotti e signorine dell'ASP Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte, con noi ad accompagnarli l'educatrice Vania, che non ricordo il cognome. Non sei da sola, c'è anche un'altra educatrice che presentiamo dopo. Qui con me Domenico, mettiamo bene queste cuffie.
0: Allora, ringraziamo Vania e Anna Maria che hanno portato questi baldi giovani qua. Quanta gioventù,
2: Silvestri. Comunque ringraziamo tutti che si comportano bene.
1: Beh, meno male.
2: Ci accompagnano da tutte le parti.
1: Hai visto che
2: bello. Andiamo a mangiare la pizza la prossima sera.
0: Va bene, va bene. Comunque fate in fretta a parlare perché io il prossimo dobbiamo andare a fumare.
1: Non si fuma, Cosimo.
2: Adesso andiamo.
1: Domenico, al quale chiedo di avvicinarsi un po', ha voglia di raccontarci di...
0: Sì, vai Domenico,
1: è
0: vai.
1: Vero? Cosa ci devi dire?
0: In fretta,
3: dove parlo?
1: Avvicinati un po'.
2: Bravo.
0: In fretta, Domenico, in fretta che dobbiamo andare a fumare.
2: Che ne già facciamo più qua.
3: Ci siamo?
0: Vai,
1: parla.
3: Ma sei pronto?
0: Vai.
1: Prontissimo. Vai, di quello che devi dire.
3: Ah, Il lunedì lunedì è principio di settimana e mi fanno male ma e non posso lavorare. Martedì è una giornata impertinente. Mi fa male il dente e non posso lavorare. Il mercoledì è una giornata disgraziata e mi sono ubriacato e non si può lavorare. Il giovedì è una giornata di festa, mi fa male la testa e non posso lavorare. Venerdì è una giornata di passione. Morì nostro signore e non si può lavorare. Il sabato per una giornata sola non conviene lavorare.
1: Condivido.
3: Arriva la domenica, aspetta il lucandone che a me il padrone mi dà pagare.
1: Hai capito?

0: saluto a tutti i miei colleghi che lavorano con Luca Marchionne, Caioce Stamask Chiar Ferrovi, Nastama Fale Perchie.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell.
1: Stai senza pensiero.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
12: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo!
12: Sì, ma portarli a casa è un problema.
13: Nessun problema! Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo! Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: precise qui a Radio Puglia all'interno di Spazio Mattina. Come vi abbiamo anticipato, ospiti con noi dei giovanotti e delle signorine dell'ASP Don Giovanni Silvestri qui a Castellana Grotte, che è una casa che ospita, insomma, persone adulte. Ragazzi, ci siamo, Domenico? Noi dobbiamo fare un appello, è vero? Avvicinati, vieni qui vicino al microfono, perché Domenico è alla ricerca della sua anima gemella, ragazzi.
1: Bravo!
0: Esatto, dai, di tu. Come la vogliamo questa ragazza?
1: Basta che c'è. Non, ah, bravi.
0: Perché tu cosa mi hai detto fuori onda? Mi hai detto una vita senza una donna non si
1: può. Non ci sta bene.
0: Non ci sta bene, visto? Se prendete esempio, ragazzi.
2: Però attenzione.
0: Attenzione perché?
2: Probabilmente sì. Dove vi trovate voi? C'è qualche donna, ma forse non ti accettano.
0: Non l'ha trovata. Per esempio,
2: io ho una donna qua. Non so se.
0: Questa ragazza, come ti chiami? Sentiamo il nome.
3: Anna.
0: Ciao Anna, benvenuta a Radio Puglia. Anna, qui Domenico non è di tuo gradimento. Domenico, non dobbiamo dire brutte parole perché siamo in diretta.
3: Non ricordo niente, né giovane né anziani.
0: Cioè Anna non è alla ricerca dell'anima gemella, perché questa cosa vale per te, Domenico, ma non vale per tutti, insomma.
3: Io.
0: Enrico, tu cerchi la tua anima gemella? Avvicinati.
4: Io ce l'ho.
0: Ah, ecco, vedi, Enrico è già sistemato, in effetti, da quello che mi hai detto prima, insomma, sembra un romanticone. Va bene, concentriamoci su di te, Domenico, velocemente, cerca una donna, possiamo dare delle indicazioni? Tu quanti anni hai?
1: 81.
0: 81. Che fai ora? Trascorri il tuo tempo?
1: Niente, facciamo.
0: Ah, che bello.
2: Nulla facendo.
1: L'orto.
0: L'orto.
1: Che c'entra?
0: No, c'entra.
1: È una sciocchezza.
0: Non è una sciocchezza, non è vero, perché oggi andare dal fruttivendolo è costoso. Quindi se tu ti occupi dell'orto.
1: La merce non cammina.
0: In che senso?
1: Non si vende. In che senso non cammina?
0: Non cammina. Ok.
1: Perché la.
0: Va bene, allora noi come al solito siamo portatori di pace ma soprattutto di amore qui a Radio Puglia, per cui
1: bravi.
0: Se ci fosse una donzella interessata a conoscere Domenico può contattare Radio Puglia come sempre al 333-166-5757. Poi c'è Enrico invece che vuole farci una richiesta musicale, giusto Enrico? Vuoi dire qualcosa Enrico?
4: No, niente?
0: No,
4: ancora non parla troppo.
0: Non parla.
4: Già è troppo.
0: Però mi hai detto che vuoi richiedere una canzone, vero Enrico? C'è un cantante che a lui piace moltissimo, che si chiama. Come si chiama il cantante?
4: Aspetta, lo devo sognare prima.
0: Come? Achille Lauro.
5: Conosci Achille Lauro?
4: E chi è? Chi è Achille Lauro?
1: Beh, c'è la nave.
4: Già che ti piace, chi è?
0: È un cantante, vero Enrico?
4: Di dove è?
0: Beh, e muore vuoi sapere assai.
4: Ma è logico, scusa,
5: E Cosimo vuole la canzone più.
4: Io voglio una bella canzone pimpante, non è? Ciò va per da chi le lavoro. Non a chi le lavoro.
5: Sai guidare la quadriglia, Cosimo?
4: E allora, qua ne ho guidati tanto.
0: Ce la facciamo a dire come si chiama la canzone che vuoi ascoltare di Achille Lauro?
4: Sì, aspetta.
0: Senza aprire il telefono, Enrico. Se non lo dico io, c'è la tua educatrice, si chiama Perdutamente. È una super canzone d'amore dedicata a tutti quelli innamorati o quelli che si vogliono innamorare, come il nostro amico Domenico, che ha 81 anni, signori, non si arrende. Lui cerca la donna della sua vita. Tutta per voi ragazzi, Achille Lauro qui su Radio Puglia.
2: Ti salutiamo?
4: Dove andiamo?

0: perdutamente da una Achille Lauro.
1: Bravissimo! Perché non so se l'abbiamo detto, ma il nostro amico Cosimo è stato uno speaker radiofonico negli anni 70 in una radio di Polignano Mare, giusto Cosimo?
0: Sì, giusto.
2: Come si chiamava?
0: Radio Neapolis Polignano.
1: Perfetto, allora salutiamo se qualcuno è all'ascolto, insomma. Di... Intanto, io vorrei fare un saluto all'educatrice Vania e all'assistente sociale Anna Maria, che sono qui con noi. Sicuramente ci sono tante altre figure professionali che lavorano in questa bellissima realtà che è l'ASP Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte. Io veramente vi ringrazio perché è un lavoro impegnativo, direi, e di tutto rispetto, insomma, riuscire a portare allegria, è vero? Sono bravi queste educatrici, questi assistenti, Enrico? Allora, grazie a voi che svolgete questo bellissimo lavoro. Io saluto Domenico, Enrico e tutti gli ospiti dall'altra parte, Cosimo e le due signore di cui non ricordo il nome.
0: Litina.
3: E
0: l'altra è Anna.
1: E Anna, grazie per essere stati con noi.
0: Noi ringraziamo anche a voi che ci avete ospitati. E fate una bella giornata.
1: Noi ci auguriamo sempre. Ovviamente.
0: Non ho capito.
4: Come dicono, mi sono scordato.
1: Ti sei scordato. Ora ce lo ricordiamo. Tu devi dire pubblicità. Ah, però pubblicità. Quando te lo dico io. Allora, vogliamo dire qualcos'altro, Enrico? Grazie. Ciao a tutti. Un ciao a tutti.
4: Un saluto a tutti.
1: Voi continuate ad ascoltare Radio Puglia, mi raccomando.
4: Ascoltare.
1: Ok.
4: Ascoltare.
1: Ok. Ora puoi dire quello che devi dire. Cosa devi dire? Devi dire pubblicità. Vai.
4: Pubblicità.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita. Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo! Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
13: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app. Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333-166-5757, 333-166-5757 e ti ascolteranno in diretta.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda su Puglia e Basilicata nelle prossime ore, ma anche nel corso della giornata di domani, a garanzia di tempo stabile e soleggiato. Solo qualche nuvola di tanto in tanto sui settori interni, ma che non darà luogo a precipitazioni. Temperature massime fino ai 29-30 gradi, valori comunque sopportabili, poiché soffierà una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: Siamo sempre qui in diretta. Buongiorno, buon inizio di settimana. Fino alle 12.30 siamo in diretta con Spazio Mattina e ci manca leggere i messaggi dopo la pubblicità, quindi fra poco. E poi c'è anche da giocare con Caccia al Suono alle 12.15. E poi c'è da fare un bel po' di auguri a chi ci ha segnalato i compleanni su WhatsApp. Adesso quindi breve pausa pubblicitaria, torniamo prestissimo.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Ti svegli col mal di schiena e

0: metterà ciò che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: in questi giorni c'è qualcuno che è in vacanza a Bari, però è tedesco. Vivono in Germania, però sono di origini pugliese. Chi ci scrive? Allora, sono tanti. Allora, piano piano facciamo. Allora, a lei che scrive è Rita, si trova a Bari insieme al papà e la mamma, la figlia Stefania, il genero Vito, la nipotina Delia. Ho fatto un errore, scusami regia. Allora, scusami, Rita si trova in questo momento a Bari e saluta tutti coloro che si trovano in Germania, che sono il papà e la mamma di Rita, il genero Vito e la nipotina Delia. Poi saluto Tina da Castellana Grotte, due Anne da Putignano, Vicky da Putignano, Eligio lo stesso da Putignano, Nicola da Modugno, Michele da Modugno, poi c'è Angelo dalla Ferro Sud di Modugno, un saluto anche a Nico di Bari Carrassi, Lena di Bari, e poi c'è Domenico da San Nicandro che saluta la nipotina Martina.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 1420 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
12: Radio Puglia.
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

con il quiz, non è musicale, non è musicale, ma è sonoro, nel senso che ascolteremo un suono, cioè il verso di un uccello, uccellini che piacciono tanto alla nostra regista, e c'è da indovinare il nome di questo uccello. Ascolteremo il suo verso, tutto alle 12:15 in diretta su Radio Puglia.

Sorrenti con la voce di Jenny B, Paradiso Beach. Prima di andare in pubblicità ti ricordo che fra qualche minuto vi dico quali sono i rischi che si corrono quando si lascia una bottiglia d'acqua in auto durante l'estate, e dopo giocheremo con il quiz caccia al suono.

0: un'altra per me.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Ani.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.

bottiglia di plastica in macchina. Molti già sanno, conoscono questi consigli. Attenzione, se la bottiglia è già aperta, evita assolutamente di bere l'acqua rimasta al caldo per ore o giorni. Usala piuttosto per bagnare le piante o lavarti le mani, oppure usarla per riempire la vaschetta dei tergicristalli della tua auto. Se invece hai la bottiglia sempre in auto da tempo, però è sigillata, sappi che se poi la bevi non potrà avere un buonissimo sapore, perché la bottiglia di plastica rilascia delle sostanze chimiche, delle microplastiche che non fanno bene alla salute. E poi ho da darvi un'altra informazione al riguardo che molti non sanno. Direi che ieri, come ho detto poche ore fa, ieri ho saputo da un amico che lasciare proprio la bottiglia in auto al caldo potrebbe esplodere insieme alla macchina. Musica, regia, grazie. Se da tanto tempo che chiedo della musica in sottofondo non mi arriva. I comandi. Uno o music, giusto? Ok. Allora, dopo la canzone di Jolie e Stelle, vi dirò qual è l'altro rischio di tenere la bottiglia in macchina sotto il caldo.

vi sto parlando di un caso limite, quando abbiamo una bottiglia di plastica trasparente, perfettamente sferica o liscia e piena d'acqua limpida. Questa bottiglia può agire come una vera e propria lente di ingrandimento nella vostra auto. Durante ovviamente l'estate, quando fa molto caldo, perché se i raggi del sole la colpiscono perpendicolarmente, la bottiglia può concentrare la luce su un unico punto del sedile o del cruscotto, surriscaldandolo fino a fonderlo o, in casi estremi, innescare un principio di incendio. Quindi facciamo attenzione dove mettiamo la bottiglia dell'acqua durante il caldo cocente che registra appunto la temperatura e che registra l'auto, perché quando fa caldo in auto si possono raggiungere 50-60 gradi Celsius. Però io l'ho sempre messa sotto il sedile. Se la mettiamo sul cruscotto, direi che è rischioso.

0: dovete prendere fuoco la vostra auto per colpa della vostra bottiglia d'acqua, questo caso è molto raro, però teoricamente potrebbe succedere. Prima di andare in pubblicità, occhio e soprattutto orecchio, prestiamo orecchio, concentrazione al quiz caccia al suono che sta per arrivare dopo la pubblicità. Mancano pochi minuti per giocare. Come si fa? Allora, si ascolta prima di tutto il verso dell'uccellino e poi si dà la risposta solo ed esclusivamente telefonando ai nostri numeri. Attenzione, risposta che dovrà contenere il nome dell'uccello sulla base appunto del verso che ascolterai. Allo 080 496 2667, la nostra prima linea fissa di Radio Puglia, oppure puoi telefonare su un'altra linea che è lo 080 496 85 41.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

la voce di Fulminacci con la sua novità, Maledetto me. Adesso diamo la linea alla regia, sentiamo la sigla del quiz. Ah, ci siamo. Allora, cari concorrenti, è utile segnare uno di questi due numeri che ti permetteranno di essere in onda con noi di Radio Puglia e divertirsi indovinando il nome dell'uccello sulla base del verso che ascolteremo fra pochissimo. 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. Dunque è necessario fare questa azione, comporre i numeri oppure memorizzarli adesso, memorizzateli, almeno un numero, memorizziamo questo, 080 496 85 41, così una volta che avete idea del vostro uccellino in questione, potete chiamare e rispondere per vincere una canzone da sentire immediatamente su Radio Puglia e provare anche le emozioni di essere in diretta con noi. Allora, pronti? Orecchie aperte? Ascoltiamo il verso.

È un uccello che si aggira molto volentieri in questo periodo dalle nostre parti. Sappiate che lui ha l'abitudine di andare a mangiare un frutto. Un frutto che per quest'uccello è il migliore. Sentite, sentite. Secondo te che uccello è? So che a questo quiz potrebbero indovinare i cacciatori. Però, se sei un ornitologo, credo che potrai risalire al nome dell'uccello. Hai capito di quale uccello si tratta? Allora chiama adesso allo 080 496 26 67 oppure allo 080 496 85 41.

0: Siamo. Pronto, signora?
1: Pronto, pronto, Danny, buongiorno.
0: Ciao, Lucia?
1: Sì.
0: Da dove ci chiami?
1: Da Bari.
0: Lucia da Bari, puoi abbassare leggermente il volume della radio?
1: Aspetta un attimo.
0: Ok.
1: Ok, va bene?
0: Sì, grazie, va meglio.
1: Ok.
0: Lucia, allora hai sentito il verso, vero? Lo facciamo risentire, dai, regia.
1: Va bene.

0: Hai capito di quale uccello si tratta?
1: Senti, veramente ne avrei due in mente, però devo dirne solo uno, giusto?
0: Sentiamo.
1: Allora, io avrei pensato al cardellino, però avrei voluto dirti il merlo.
0: Cardellino, allora. Cardellino. Escludiamo già il merlo, ti dico subito che non è.
1: Okay.
0: Sentiamo un po' dalla regia se è il cardellino. Il cardellino sarà il cardellino che fa parte dei fringuelli. Che lì c'è l'inganno, lì c'è stato l'inganno, assomiglia al fringuello. Ma non è il cardellino! Il cardellino non è, è un altro uccello di cui, se possiamo dare un indizio, ha come nome. No, non posso dare questo indizio. Allora, è composto da 9 lettere. Già è un indizio, non importante però. È composto da 9 lettere il suo nome ed è ghiotto di un frutto. Si piace tanto a lui un frutto che è il fico. Si nutre volentieri del fico. Mi dispiace, Lucia. Mi dispiace, Lucia. Ci sentiamo prossimamente. Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Chissà quale sarà questo uccellino. Facciamo risentire il verso, regia. Il verso dell'uccello, lo facciamo risentire. Se ce la facciamo, annaccia. Non è il cardellino, non è il fringuello. No. Ma un altro uccello che spesso e volentieri va a mangiare i fichi. Quando solitamente vediamo che il fico è mangiato, può essere questo uccello che ha un nome composto da 9 lettere. Cioè, è composto, sai che significa? Composto significa composto da due parole. Chissà quale sarà l'uccello. Sai di quale uccello si tratta? E allora puoi telefonare adesso allo 080 496 85 41 oppure attraverso WhatsApp.

0: abbiamo chi? Quella la prima concorrente si chiama? Apriamoli tutti e due. Apriamo tutte e due, sì. Abbiamo. Ci siete?
1: Sì, ci siamo.
0: Allora, vi chiedo cortesemente di abbassare il volume della radio. Questa è la prima regola quando si chiama in diretta su Radio Puglia. Abbassiamo il volume della radio. Abbiamo una donna che si chiama?
1: Che donna? Sono uomo.
0: No, c'è un aspetta lì, uomo. Aspetta
1: Morris,
0: lì.
1: Morris.
0: Ok, Morris da Bari. Poi la donna invece?
1: Morris da Bari.
2: Allora,
0: Tina, aspetta, Morris. Tina, da dove?
2: Putignano,
1: da Bari.
0: Sì, ok, Morris, c'è un'altra concorrente. Se puoi attendere un attimo. Allora, Tina da Putignano, diamo precedenza alle donne. Tina, secondo te, qual è l'uccello?
2: Pronto?
0: Sì, Tina, come si chiama l'uccello?
2: Beccafico.
0: Ok. Morris?
1: Canarino.
0: Ok. Chiediamo un attimo al notaio se uno dei due ha vinto. Tina? Morris? Chi avrà vinto? Oppure hanno perso entrambi?
2: Sì.
0: Che è beccafico? Ma no, che uccello è beccafico? Eppure è composto da 9 lettere. Canarino, vabbè, il classico canarino composto... 8 lettere, 6, 7, 8... Sentiamo il notaio che ci dice... Attenzione, il notaio mi dice che c'è un vincitore al quiz questo lunedì 25 maggio. Vince Tina da Modugno, da Putignano, scusa. Complimenti Tina, peccato.
2: Grazie,
0: per Morris.
2: Grazie.
0: Morris, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ci dispiace, Morris, non è il classico canarino.
1: Va bene.
0: Ciao, buona giornata. Allora, Tina, veniamo a noi. Che stai facendo?
2: Adesso, tra poco, mi preparo per andare al lavoro.
0: Ok. E allora, ci facciamo un'andata con la melodia musicale che più ti piace su Radio Puglia?
2: In realtà non ho una preferenza particolare.
0: È un artista, un cantante.
2: Una che piace a te.
0: Un cantante, ce l'avrai un cantante preferito?
2: Renato Zero.
0: Vedi. Allora l'ascolterai subito dopo la pubblicità. Grazie Tina, grazie, e buon lavoro.
2: Ciao, grazie a voi, grazie.
0: Il beccafico, hai capito?
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti al miglior prezzo.
3: Sì, ma portarli a casa è un problema.
4: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro. Argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

C'è Rita che oggi si trova a Bari e saluta la figlia Stefania, il genero Vito e la nipotina Delia che sono in Germania. Poi salutiamo anche Salvatrice e Cosimo che il 25 luglio convolano a nozze, loro sono di Locrotondo. Detto ciò, siamo arrivati alla conclusione con un po' di ritardo, però ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti per averci seguito. Da Danny e Rosangela, buon proseguimento di giornata e buon inizio di settimana.

0: fatta per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
1: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda su Puglia e Basilicata nelle prossime ore, ma anche nel corso della giornata di domani, a garanzia di tempo stabile e soleggiato. Solo qualche nuvola di tanto in tanto sui settori interni, ma che non darà luogo a precipitazioni. Temperature massime fino ai 29-30 gradi, valori comunque sopportabili, poiché soffrirà una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Kikiriki!
1: La festa è qui!
2: Sì! Al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
1: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30-31 maggio e 1-2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il mattino

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

0: Radio Puglia.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra.

0: innamorato di te.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio.

0: Curato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

L'almanacco del giorno. Lunedì 25 maggio 2026. È il 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Adelmo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 25 maggio del 1977 esce nei cinema statunitensi Guerre Stellari, scritto e diretto da George Lucas, che diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 10 candidature ai premi Oscar 1978, vincendone 7. Nel corso degli anni, il film ha acquisito sempre maggior popolarità.

0: venendo ben presto uno dei più emblematici blockbuster di tutti i tempi e scatenando un enorme fenomeno culturale in ogni parte del mondo, attirando un numero considerevole di appassionati e fan club. L'America Film Institute l'ha inserito al 13° posto della classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi illustri nati oggi ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietralcina il 25 maggio 1887. Padre Pio è stato destinatario ancora in vita di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. La Chiesa Cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte.
1: Le frasi del cinema.
0: Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. Dal film Marrakesh Express.
1: Proverbio del giorno.
0: Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Proverbio francese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda su Puglia e Basilicata nelle prossime ore, ma anche nel corso della giornata di domani, a garanzia di tempo stabile e soleggiato. Solo qualche nuvola di tanto in tanto sui settori interni, ma che non darà luogo a precipitazioni. Temperature massime fino ai 29-30 gradi, valori comunque sopportabili, poiché soffierà una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

L'almanacco del giorno. Lunedì 25 maggio 2026. È il 145esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Adelmo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adelmo. Il nome ha origine germanica e significa di nobile stirpe. Il numero portafortuna è l'8. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 25 maggio del 1977 esce nei cinema statunitensi Guerre Stellari, scritto e diretto da George Lucas, che diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 10 candidature ai premi Oscar 1978, vincendone 7. Nel corso degli anni, il film ha acquisito sempre maggior popolarità, divenendo ben presto uno dei più emblematici blockbuster di tutti i tempi e scatenando un enorme fenomeno culturale in ogni parte del mondo, attirando un numero considerevole di appassionati e fan club. L'America Film Institute l'ha inserito al 13° posto della classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi illustri nati oggi ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietralcina il 25 maggio 1887. Padre Pio è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. La Chiesa Cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Le frasi del cinema. Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un amico. Dal film Marrakesh Express. Proverbio del giorno. Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. Proverbio francese. Avete ascoltato l'almanacco del giorno. Radio

0: 8 a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Radio Puglia.
4: Radio Puglia.
3: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: E sono le 15 in punto qui quasi, una manciata di secondi, qui a Radio Puglia. Partiamo con Pomeriggio Nerd.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
3: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

pomeriggio, buon pomeriggio, ben arrivati. Io sono Ronzo Giglio, fino alle 18 sarò con voi. Questo programma si chiama Pomeriggio Ner. Siamo in vena di esperimenti qui oggi alla radio. Poi vi spiego anche il perché, però ve la ricordate la barzelletta dove c'era il Papa che veniva accompagnato in Papa Mobile e c'era il suo autista, no? E il Papa dice: guarda, avrei tanto voglia di guidarla io quest'auto. Ah, va bene, ma se è proprio sicuro, sua santità? Ma certo, e guida l'auto il Papa, mentre l'auto, l'autista va dietro. Vengono fermati a un posto di blocco e i carabinieri o la polizia dice: guarda, che se c'è il Papa a guidare la macchina, figurati chi c'è dietro. È la stessa cosa oggi in regia praticamente. Non ve lo dico, non ve lo dico. Arriva Giovanotti, so solo che la vita su Radio Puglia. So, so.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti a Castellana Grotte.
12: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
13: Io pistacchio caffè e doppia panna.
14: Per me soia naturale e doppia panna.
15: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Si chiama Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari. Ancora buon pomeriggio, ben arrivati. 21 minuti dopo le 15. Questo è Pomeriggio Nero, lo ripeto, naturalmente per chi si fosse messo in contatto solo in questo istante con noi di Radio Puglia. È un piacere avervi tutti qui e facciamo gli onori di casa raccontandovi un po' quello che accadrà all'interno di questo programma contenitore, come diceva una volta il buon Mike Buongiorno. Allora, all'interno di questo programma, innanzitutto, tra pochissimo partiranno i dialetti, quindi vi chiederemo di traslare nel vostro dialetto, nella vostra città, paese, paesino, una frase e dovrete utilizzare il nostro numero WhatsApp che, a proposito, segnatevi, è il 333-166-5757. Più tardi, invece, arriverà Novantology, pezzi più iconici, più ballati degli anni 90. Per questo motivo, ovviamente, vi consiglierò di indossare i pantaloni a zampa di elefante, no? Quelli che abbiamo smesso già da diversi anni. E poi, ovviamente, arriveranno anche i vostri messaggi, ma attenzione, una cosa che vorrei, mi preme tantissimo ricordare, è che oggi ricorrono gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Molto importante questa cosa qui, poi magari entreremo anche nello specifico. E il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, ha chiesto a tutti gli italiani, anche a te che in questo istante stai lavorando, anche a te che invece stai scrollando sul divano, di raccontare che cos'è per te la Repubblica, va bene? Ha chiesto di farlo sui social, tramite un Reels, tramite un video, oppure, che ne so, anche noi qui a Radio Puglia vi chiediamo di farlo semplicemente inviando un vocale 333-166-5757, raccontandoci in maniera molto sintetica, chiaramente, che cosa è per voi, per te, in particolar modo, la Repubblica. Io mi faccio un Grey Goose nel frattempo, lo so che non è ora, però va.

0: pietra per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Barnanu 23. Seguiteci anche sui social.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

Jay e Annalisa con canzone estiva. Beh, devo dire che ci ha preso, no? Adesso può cominciare ad essere ascoltata a più non posso in quasi tutte le radio. Insomma, è un brano venuto fuori qualche mese fa e diciamo che nel periodo primaverile, insomma, canzone estiva. Adesso invece sì, ci va benissimo. E diciamo che si può fare il cambio di stagione anche per Annalisa. Dunque, allora, è arrivato il momento di svelarvi la frase dei dialetti e tra pochissimo la svelo, quindi rimanete con noi incollati, ve la dico, non vi preoccupate, non vi lascio. Nel frattempo vorrei incitarvi invece a inviare un vocale al 333 o anche un messaggio scritto al 333-166-5757. Oggi ricorrono gli 80 anni della Repubblica Italiana, quindi vi chiedo cosa è per voi la Repubblica, cosa vi sentite di dire su questa Repubblica. Beh ragazzi, è giusto. Elodie, Andromeda su Radio Puglia.

0: con la più bella del mondo a pomeriggio NER. Chi vi sta parlando è Ronzo Giglio, fino alle 18 insieme. Lunedì partiamo sempre. A proposito, buona settimana, buon inizio di settimana. E lunedì partiamo sempre così, con questa formazione schierata, cioè io. Poi arriverà anche Arianna domani e così via fino a venerdì, giorno in cui la serranda si abbassa per inventario. Ma è arrivato il momento dei dialetti.
1: Di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio. Siamo la voce nel cuore del Sud. Radio Puglia.
0: Allora, eccoci qua. Dunque, siamo pronti per parlare di dialetti, no? Per raccontare un po' quello che è il nostro territorio, ma soprattutto quello che vogliamo sentirci dire da voi, cioè la variegata tonalità di colori che esistono un po' in Puglia e Basilicata, e mi riferisco naturalmente al vostro modo di pronunciare determinate frasi nel vostro dialetto di zona. Allora, dunque, la frase di oggi è una frase abbastanza semplice, una di quelle frasi che a volte si dicono o per incitare i figli ad andare a dormire, oppure quando vuoi dire ad un amico: ascolta a me, no? Cioè, vai a letto. Allora, la frase è questa, quindi come pronunciate nel vostro dialetto della vostra città, paese, paesino, questa frase qui: vai a letto.

0: Damiano David, se io volevo anche capire un po' come mi è venuta in mente questa frase questo pomeriggio, perché vai a letto e è sintomatica di una duplice interpretazione, cioè spesso si dice vai a letto ai figli, no, vai a letto perché è già tardi, insomma spesso capita, no? A volte invece la duplice interpretazione è dovuta al fatto che vai a letto, si dice anche agli amici quando magari dicono qualcosa che non dovrebbero dire, e quindi si dice ma vai a letto, ovviamente in dialetto. Abbiamo, prima di andare in pubblicità, ne abbiamo già un assaggio, come si dice portatemi a Monopoli, va.
1: In Radio Puglia, a Manapra si dice bed kulk.
0: Ecco, vedete, io ve lo dico sempre che da paese a paese, anche se la distanza è breve, che ne so, ci dividono una manciata di chilometri, le frasi e alcune parole sono letteralmente diverse.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
11: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
10: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
12: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

La canti? La balli? La ricordi? Su Radio Puglia, musica e solo grande musica!

0: Swift, Opalite qui su Radio Puglia, 53 minuti dopo le 15, ancora ben arrivati. E prima vi avevo chiesto di parlarmi della Repubblica in occasione di questo momento particolare nostro, perché insomma la Repubblica compie 80 anni, ragazzi, e vi avevo chiesto se era possibile di inviarci un vocale o anche un messaggio al 333-166-5757. La domanda era: cosa è per voi la Repubblica? Ne sono arrivati, e ve li leggo. Luca da Taranto: la Repubblica è, come dice la parola stessa, la cosa pubblica, e dovremmo ricordarcelo tutti, perché quello che è diventata questa nazione è dipeso solo da noi cittadini. Bravo Luca! Adesso mi sarebbe piaciuto anche capire in che età ti trovi, perché probabilmente sei in età scolastica. È un messaggio profondo il tuo. Maria da Matera: per me è una macchina che negli ultimi decenni si è un po' rovinata, bisogna portarla dal meccanico. Vabbè, potrebbe anche starci, dai, è un eufemismo, sta a significare che qualcosina, insomma, un tagliando va fatto. Va bene, allora, cominciamo a parlare di dialetti. Quindi vi avevo chiesto di parlarmi, no, del vostro dialetto, traslando nel vostro idioma locale la frase "vai a letto". Dove mi porta oggi la regia? Vediamo un po', iniziamo, dai.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Da noci. Vai tu culk.
0: Ma questo tkulk è... mi sa molto di culto, no? Mi sa molto di religioso. Immagino che ci siano altri slang, ce ne sono altri, vediamo un po'.
2: Mattina dorm,
0: vai! Mattina dorm. Ancora uno.
3: Buon pomeriggio, Radio Puglia.
0: Ciao
3: Enzo. Allora, ciao. Nel dialetto monopolitano, allora, ci sono due varianti. Si vediamo. Può dire o veda kulk,
0: sì,
3: oppure, capito, disprezzativo, vedemitta dorm.
0: Ah, però insomma, vedemitta dorm, beh, insomma, non è che sia poi così tanto dispregiativo. Però questi sono i dialetti, quindi anche voi che ci state ascoltando potete partecipare a questo giochino WhatsApp 333-166-5757, un vocale, con la frase "vai a letto", ve la metto tra virgolette, quindi "vai a letto" in dialetto nel vostro

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: E voi nel vostro paese come dite in dialetto vai a letto? Stiamo effettivamente chiedendovi questa frase di declamarla proprio nel vostro dialetto locale, importantissimo, no? Perché ci piacciono tanto i colori, tanti colori che la Puglia, la Basilicata e il Sud in particolar modo esprimono, e noi di Radio Puglia siamo molto molto molto sensibili, no? A questo modo di fare che è tipicamente nostro del Sud, anche perché vi dico anche che la riscoperta dei dialetti al Nord esiste, c'è, adesso non per farla una questione di Nord-Sud, ma che ne so, i milanesi, ammesso che ci sia ancora qualche milanese proprio milanese, perché di solito sono tutti del sud, però ci tengono tantissimo, no, al loro dialetto, tant'è vero che quando si va a Milano il milanese è stretto, quello proprio, no, che poi è anche difficile, devi star lì a cercare di capirlo perfettamente perché è molto stretto. Anche loro insomma sfoggiano questo milanese, questo lombardo, e ne vanno veramente fieri, come ne andiamo invece fieri noi qui al sud dei nostri dialetti. Vi sto chiedendo di declamare nel vostro dialetto tramite il numero WhatsApp 333-1665757 con un vocale la frase vai a letto. Allora, dove mi porta adesso la regia? Vediamo un po'.
1: Radio Puglia, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Allora, a Castadone Sadescia, Vato Quark, Wei Muartere Suan.
0: Ecco, questo è un vezzeggiativo che è stato incluso, quindi diciamo che a volte si può anche essere morti di sonno, no? Quindi in dialetto viene fuori anche questo slang. Ne abbiamo un altro, dove mi porti ora?
2: Radio Puglia.
0: Ciao.
2: A Conversene Sadescia.
0: Sì.
2: Potrebbe bene. È tardi.
0: Che è tardi, quindi vai a letto, si dice così. Ne abbiamo un altro ancora?
3: Giorno, Radio Puglia, a noi quattro invece dice ecco.
0: Bellissimo, ma perché quello? Magari io ho una propensione, a me il dialetto noiano mi fa impazzire, ma anche perché ha delle sonorità leggermente diverse da quelle di tutti gli altri dialetti. Adesso non è che ne voglia fare un portabandiera, però è simpatico, sì, mi piace molto. Dunque, 333-166-5757, se anche tu che mi stai ascoltando vuoi dire nel tuo dialetto come si dice nel tuo paese vai a letto, oppure vai a dormire, insomma, lo puoi fare, va bene. Nel frattempo io vi faccio ascoltare una canzone che secondo me quest'estate balleremo tantissimo, si chiama Loco Loco su Radio Puglia.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Ti svegli col mal di schiena

0: materasso che vuoi tu.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: quanti marinai che ci sono e che ci stanno ascoltando, che magari insomma ameranno questa canzone, perché è una canzone che parla di vento e soprattutto si dice buon vento anche ai marinai, no? Oltre a chi deve intraprendere un cammino, un viaggio, un laureato, un nuovo lavoro, si dice buon vento, no? E questa è una di quelle frasi che mi piace tanto. Buon vento, Jovanotti e Alfa, che tra l'altro hanno una notevole differenza d'età. Però Alfa è cresciuto con le canzoni di Jovanotti, di Lorenzo Cherubini, e anche noi insomma, che abbiamo una certa, che non siamo certi freschi di vernice fresca, però anche noi insomma Lorenzo lo conosciamo da diversi anni. Bene, allora questa era Buon Vento, la nuova appunto di Jovanotti e Alfa, e torniamo invece per un attimo a parlare di quella che è l'iniziativa che Mattarella e il Quirinale hanno messo in campo a riguardo di questi 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La domanda è stata questa ed è stata rivolta a tutti, ad ogni italiano, senza esclusione di colore, età, altezza, insomma è per tutti. Cosa è la Repubblica per te? E ovviamente a questo contest hanno partecipato anche tanti volti illustri, insomma abbiamo visto sui social anche Checco Zalone, ecco, parlando appunto di Sud, che ha tra virgolette detto quello che la Repubblica significa per lui. L'ho visto un po' ingessato, insomma non era il solito Zalone, perché mi sarei aspettato la battutina, no, pronta, invece è stato abbastanza da protocollo, ecco, possiamo dirlo, da protocollo. Poi altre personalità, anche Bisio ha detto la sua sulla Repubblica. A lui è venuto in mente l'articolo 1 della nostra Costituzione, che appunto recita che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e qui qualcuno probabilmente avrà qualcosina da dire. Vabbè, ma andando avanti invece, voglio citare alcuni dei vostri messaggi arrivati al 333-1665757, il caso di Simona da Taranto. Per lei la Repubblica, anzi la domanda è stata questa, cioè cos'è per te la Repubblica, e lei ha detto: per me la Repubblica è la cosa più importante che esista e non vorrei vivere in nessun altro posto che non sia l'Italia. Brava, brava Simona. Domenico da San Nicandro: per me la Repubblica è libertà, che se c'è non te ne accorgi, ma se viene a mancare lo avverti. Ragazzi, io insomma veramente sono stupito dal vostro modo di interpretare la Repubblica, perché è una di quelle cose che magari effettivamente, come dice Domenico da San Nicandro, magari non te ne accorgi di essere in una Repubblica, ma se non sei più in una Repubblica probabilmente te ne accorgi e anche alla svelta. Dunque, giusto per, come dire, prima di passare a Michael Jackson, velocemente torniamo ai dialetti locali. Dove mi porti? Stiamo chiedendovi al 333-1665757 di inviare un vocale e di traslare nel vostro dialetto la frase "vai a letto". Dove andiamo?
1: Francesca da Martina Franca. Ciao, buonasera Francesca. A tutti. Io sto da Martina, sto chiamando, e il dialetto nostro è "va cooked".
0: Va bello, va cooked. Oh ragazzi, questo è un altro. Dove mi porti ora?
2: Buon pomeriggio Radio Puglia.
0: Ciao.
2: Ciao Ronzo.
0: Ciao.
2: A Rutigliano si dice "vatta cook, catino suan". Buon pomeriggio.
0: Bellissimo. Bella, vedete quanto sono diversi i dialetti, insomma ragazzi, io ve lo dico sempre che siamo al sud, ma diciamo da paese a paese, anche se ci dividono pochissimi chilometri, l'idioma cambia e cambia in maniera anche divertente, oserei dire, concedetemelo, perché alcuni dei nostri dialetti sono veramente divertenti. Io, insomma, prima vi ho parlato di questa mia naturale propensione a questo al dialetto noiano, perché è molto particolare. Va bene, torniamo alla musica. 1983, lui cantava Billie Jean, ovviamente

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it. Lo

0: finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

Allora sono i New Genea con One On, scritto esattamente in questo modo, cioè One On, si riferiscono al loro omonimo singolo One and On, che vede la collaborazione del celebre chitarrista e cantautore inglese Tom Misch. Detto questo, torniamo invece al discorso legato agli

Sant'Anni della Repubblica. Tra qualche istante ascolterete, non andate via, rimanete lì, tra qualche istante ascolterete anche i vocali riguardo del dialetto e della frase vai a letto, quindi continuate ad inviarli al 333-166-5757, come dite nel vostro dialetto locale la frase vai a letto. Ma rapidamente invece voglio tornare a quello che è l'ottantennale della Repubblica, che si celebra proprio il 2 di giugno, e il presidente Mattarella ha chiesto a tutti quanti gli italiani di fare un reel o di inviare un video, un messaggio, insomma di pubblicare ovunque sui social un reel rispondendo ad una domanda, cioè cosa è per te la Repubblica. Voglio anche ricordare che, benché se ne dica, la Repubblica in realtà non è stata suffragata da tutti. Allora, si è votato il 2 giugno 1946 e fu letteralmente spaccata in due l'Italia, perché che si possa dire, magari si veniva dal ventennio, insomma capite bene che venivamo da un periodo oscurissimo, quello del fascismo eccetera eccetera, e in quel periodo lì appunto fu indetto appunto questo voto, fu chiesto agli italiani se volevano effettivamente la Repubblica o la monarchia. Sostanzialmente si pensava che di botto tutti quanti votassero, insomma ci sarebbe stato un nubifragio di voti a riguardo della Repubblica. Beh ragazzi, invece così non è stato, cioè la Repubblica ha vinto veramente al photo finish, pensate che votavano anche le donne per la prima volta, su oltre 25 milioni di votanti la Repubblica vinse con il 54,3% delle preferenze, ma la monarchia, e qui insomma io, lascia un po' pensare, la monarchia ottenne un solido 45,7%, cioè un 46%, il che ci fa pensare che effettivamente c'era ancora chi voleva la monarchia, cosa che insomma lascia pensare che cosa sono gli italiani. Vabbè dai, andiamo avanti perché vi faccio ascoltare la nuova di Gaia, si chiama Bossa Nostra qui su Radio Puglia.

0: Non è un cattivo giorno, dai, diciamoci le cose come stanno. Non è un bad day, come vogliono farlo sembrare i REM, R-I-M, o italianizzando il termine REM, qui su Radio Puglia. Voglio ricordarvi subito di andare a cercare ovunque, so, ci siano nella vostra abitazione, nelle vostre case, i classici pantaloni a zampa di elefante, il Nokia 3310, di metterli lì vicino a voi, perché dopo la pubblicità, quindi tra una manciata di secondi, arriveremo noi con la rubrica Novantology, cioè i brani più iconici degli anni 90, che secondo me avete ballato tutti, eh? Io vi aspetto qua.
1: Un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania .it 393 45 81 472.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti. Collegamenti in diretta con Radio Puglia.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
0: Eccoci qua, inizia in questo istante Novantology. Le avete presi i pantaloni a zampa di elefante?

Considerato il fatto che se sentite suonare il vostro campanello, non vi preoccupate, noi stiamo mandando un incaricato in giro per le case con il targhettino Radio Puglia, proprio per cercare di capire se effettivamente avete indossato i pantaloni a zampa di elefante e avete tirato fuori il Nokia 3310, gli zaini Invicta. Ce ne assicuriamo se i nostri ascoltatori fanno questo. Show Me Love 1993. Si intitola così, in italiano significa mostrami il tuo amore. Erano gli anni 90, no? Quindi Robin, che detta così, insomma, può sembrare il collega di Batman, invece è Robin S. Cantante statunitense, pubblicato questo disco qui il 23 aprile del 1993 come primo estratto proprio di quell'album. Originariamente nel 1990 ci fu una riedizione, poi nel 1992 arrivò il grande successo internazionale. Devo dire che questo disco poi in tutte le discoteche è stato veramente un grande successo. Questa è Novantology, i brani più iconici degli anni 90, e per l'appunto in quegli anni lì c'erano anche loro.

il sottotitolo La La La La La. Faceva così proprio questo pezzo qui. Loro sono gli ATC, l'acronimo ovviamente di A Touch of Class, cioè un tocco di classe. Sono un gruppo musicale dance, pop dance tedesco, no? Chissà da quale parte del mondo provengano, no? Sono tedeschi, sono europei. Sono nati nel 1988 e poi si sono sciolti nel 2004. Pensate un po', nel 2000 hanno raggiunto il successo con questa grande canzone Around the World, la la la la la la la, e sono rimasti in vetta a tutte le classifiche, entrando anche nella top 40 negli Stati Uniti d'America e anche nel Regno Unito, UK, con questo grande successo. Siamo in vena di 1993 quest'oggi all'interno di questa rubrica che si chiama Novantology e che vi

0: anche questa qui, non ditemi che insomma almeno una volta in vita vostra non l'avete ascoltata, sentita, ballata nei posti chiaramente dove voi vi recavate proprio insomma a danzare, a ballare. Questa è More and More Captain Hollywood Project qui su Radio Puglia. La rubrica, vi ricordo che si chiama Novantology, cioè all'interno di questa rubrica noi osiamo e quindi vi facciamo ascoltare quei brani che di solito non vanno quasi più in radio, no? Sono una sorta di anthology per l'appunto, cioè quei brani che oramai facenti parte degli anni 90 non vengono più ascoltati in radio. Ma attenzione, perché negli anni 90 le radio da mattina a sera si ascoltavano, anzi c'erano proprio dei programmi apposta per queste canzoni qui e devo dire che insomma io ero uno di quei seguaci là. Va bene, Captain Hollywood, pseudonimo di Tony Dawson Harrison, non è altro che un rapper ballerino e coreografo statunitense naturalizzato tedesco che ha avuto successo e la genialità di inventarsi anche More and More insieme a tanti altri grandi successi. Questa è Novantology e occhio restate in campana perché ritorna su Radio Puglia.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
8: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
13: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

E a me, santo, quando mi fanno? Io lo voglio sapere, no? Potrei essere addirittura il primo caso di santificazione in vita. Cioè, non è che capiti tutti i giorni. Scherzo, ovviamente, su questo non voglio che qualcuno pensi, vabbè, ma quello lì se la tira, già santo. Vabbè, io una volta sono per un giorno, il 26 di agosto, senza che me l'ero dimenticato anch'io. Tra pochissimo inizieremo a parlare, anche vi darò qualche cenno su una questione riguardante i matrimoni, però attenzione, in tutta Italia, non solo in Puglia, perché si va verso una ridimensionalizzazione, si va verso un ridimensionamento delle cene, delle feste dei matrimoni, e ne parleremo. Prima però ascoltiamoci Irama con Cabana.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce qui su Radio Puglia. Adesso voglio capire, faceva parte delle cattive... No, è una domanda questa. Faceva parte delle cattive abitudini fare i matrimoni in grande? No, ve lo chiedo e me lo chiedo perché pare, secondo quelli che sono gli ultimi dati sulle nozze, tra pochissimo ne parleremo, che ci si vada verso un addio ai matrimoni in grande. Cioè si cerca di risparmiare, soprattutto sugli invitati, ma questo è oggetto di discussione dopo la pubblicità.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Radio Puglia. Poche parole, tanti.

0: sono matta io.
1: Eh beh, che ne sappiamo noi, eh? Cioè, potremmo anche essere matti noi, eh? Lasciamo il dubbio, no? Perché poi quando si lascia il dubbio, sì. Probabilmente uno dice, va, cioè, ma sarà matto lui. Allora ragazzi, di sicuro questo io lo posso asserire in questo istante. Di matto, sì, io sono matto come un cavallo, chi mi conosce insomma a volte dice, ma come fai? Però appunto parlando di dubbio, mi è venuto un dubbio anche sul fatto che le nozze si stiano ridimensionando, cioè i matrimoni. È una notizia di questi giorni perché pare che siano ormai lontani i tempi in cui il matrimonio rappresentava la festa più grande, no? Quella che si aspettava, ma non solo i parenti, allora i parenti non so se, magari i parenti più stretti sì, ma i parenti un po' più larghi non penso che l'aspettino, però diciamo che era una delle feste più attese, no? Della vita di ognuno di noi. I grandi e fastosi sposalizi da film che si continuano ancora oggi a fare, pare che possano far parte probabilmente di un ricordo. Al loro posto i giovani, secondo un sondaggio, i giovani fidanzati italiani hanno deciso di optare per una ridimensionalizzazione del grande giorno. Secondo il report prodotto da Pronto Pro, marketplace di riferimento in Italia per i servizi professionali, pare che i matrimoni italiani nel 2026 sono stati anche più intimi, possiamo dire così, più intimi che mai. Si tratta di un fenomeno di micro wedding, perché così è, cioè si va verso appunto questo micro wedding. Pochi invitati, massima attenzione verso il benessere degli ospiti e location verdi sotto ogni punto di vista. Allora, io la domanda la rivolgo anche a voi, perché secondo voi in Puglia questo matrimonio, ecco, giusto per fare un parallelismo con il Manzoni e Don Abbondio, questo matrimonio sa da fare oppure no? Oppure ci mandano i bravi di Don Rodrigo e sto matrimonio non lo facciamo per niente? Perché emerge appunto questa indagine e pare che si vada, questo ovviamente non in Puglia, attenzione, è uno studio condotto in tutta Italia, ma si va verso i 50, meno di 50 invitati, no vabbè, ma meno di 50 invitati, ragazzi, ma non è possibile, cioè in Puglia no, ma 50 sono in famiglia, cioè una famiglia è fatta di 50 persone, cioè, però vabbè, si va verso i meno di 50, ma probabilmente Torino, no? Né? A Torino si va con poche persone al ristorante, da noi no, insomma si superano abbondantemente i 100 invitati. È una domanda che vi rivolgo, quindi non so se anche a voi capita o siete stati come dire organizzatori di matrimoni con pochissimi invitati o state pensando di fare un matrimonio con pochi intimi. Questo insomma fatecelo sapere, ok? 333-166-5757, chiaramente se vi state sposando, ma non è che ci mandate l'invito, perché noi mi sbaccio. C'era una canzone dei Righeira, Non tengo di nero, che non era riferito al colore, ma proprio alla parte economica.

0: C'è anche un messaggio che arriva da Gioia del Colle ed è Federico ad inviarcelo. Io l'ho letto e poi ho capito invece che bisognava cantarlo, perché dice: siamo noi quelli che non vanno in Champions, siamo noi. Effettivamente andava cantato, cioè siamo noi quelli che non vanno in Champions. Vabbè, non me la fate cantare tutta. C'è stata una debacle di due squadre italiane, adesso non voglio mettere il dito nella piaga, ci ha già pensato prima la canzone con Che Fastidio, però insomma dispiace. Dispiace, si vede che mi è cresciuto il naso alla Pinocchio.
1: Io non so stare al mondo, yeah, yeah, yeah.
2: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato, nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: È un'ossessione quella dei matrimoni. E devo dire che tra i vari messaggi che arrivano mi ha colpito quello di Maria da Gioia del Colle. Dice: buongiorno, sarebbe ora di ridimensionare tutto. Quindi invitati, partendo dagli invitati, dalle bamboniere o bomboniere, cibo e manie di grandezza di certe mamme. Leggo tra le righe un po' di astio, però ci sta, perché effettivamente probabilmente le manie di grandezza ci sono per tutti, no? Qui in Puglia. Subito il meteo su Radio Puglia.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore su Puglia e Basilicata. Anche nel corso della giornata di domani splenderà il sole e con temperature massime fino ai 29-30 gradi. Caldo fortunatamente non così intenso grazie a una vivace ventilazione dei quadranti settentrionali e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sinclair, continuate a rimanere con noi perché vi faremo ascoltare i vocali, alcuni vocali che rimangono ancora da ascoltare sulla frase dialettale che è vai a letto.
1: Su Radio Puglia, pomeriggio on air.
2: Let me tell ya.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Shiva, si chiama Obsessed ed anche noi siamo ossessionati dai dialetti. E visto che siamo in chiusura di programma, perché dopo di noi arriverà Ranking Song, i 20 brani più gettonati qui su Radio Puglia, più richiesti da voi durante la settimana con Danny, io invece sono ossessionato dai dialetti. Abbiamo iniziato questo programma chiedendovi di interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 333-166-5757, chiedendovi di traslare nel vostro dialetto la frase "vai a letto". Siccome abbiamo qualche rimasuglio, io chiederei alla regia se possiamo evadere la posta in arrivo e iniziamo. Dove mi porti adesso? Vediamo.
1: Ciao Ronzo. Ciao. A putignano si dice va cooked.
0: Va cooked a putignano, non lo sapevo. Dove andiamo ora? L'ultimo messaggio.
2: A Matera si dice Vitovi Matacu.
0: Bellissima, vedi, a Matera io lo dico sempre che Matera, adesso dico una cattiveria, ma perché non venite con noi in Puglia? Cioè, ci piacete tanto, noi materani anche perché poi questo dialetto insomma è molto simile al nostro idioma pugliese. Vabbè, io l'ho lanciata lì, poi fate voi. Detto questo, tra pochissimo arrivano i saluti e nel frattempo subito Ermal Meta con Stella Stellina.

0: Allora, siamo ai saluti. Che bello lasciarci con una canzone di Raff che ha questo andamento lento, per dirla alla Tullio De Piscopo. E ci sarebbe piaciuto anche poterla ballare, però abbiamo un vetro che ci divide, altrimenti l'avremmo ballata, è vero? Posso dire che oggi, io prima ho fatto cenno ad una barzelletta, chi ci ha seguito dall'inizio sa perfettamente che ho esordito dicendo che oggi non sono in regia, ed in regia quest'oggi c'è una persona particolare che non ha potuto fare la diretta perché ha dei problemi di raucedine, cioè un po' di voce giù, calante, quindi. E è accaduto questo, che io ho detto: se c'è lei in regia, figuriamoci quindi chi c'è in diretta. Ho esordito facendo riferimento a questa barzelletta del Papa, che chiede al suo autista della Papa Mobile, gli dice: guarda, per favore, ho un desiderio, fammi guidare una volta la Papa Mobile. Ma come? Ma sua emittenza, visto che siamo in radio, sua emittenza, ma come, lei deve guidare la... non ti preoccupa, lascia fare, la guido io. E poi vengono fermati da un posto di blocco e i carabinieri o la polizia dicono: guarda, lascia stare, ma se a guidare la macchina c'è il Papa, figurati chi c'è dietro. C'era la nostra Rosangela, che...
1: E tu esaudisci i miei desideri, ora mi
0: che ha fatto da regia, perché...
1: Ebbene sì!
0: Perché ha un po' di voce bassa e quindi, ahimè, è dovuta stare dall'altra parte.
1: Fino a domani mi riprendo, dai.
0: Va bene, botta di camomilla e zenzero e magari sì, eucalipto anche. Allora, amici miei, è arrivato il momento di salutarvi. Non finisce qui la serata di Radio Puglia, perché arriva il Ranking Song, i 20 brani più gettonati, più ascoltati da voi qui su Radio Puglia, richiesti. Ci sarà Danny, quindi se ne occuperà lui. Pomeriggio Nair torna domani con Arianna. Che dirvi? Buon inizio settimana.

con Lorenzo Salvetti alla 20ª posizione, 19ª Saif con Buona Domenica, BTN Sorry Scusa Lo Siento alla 18ª posizione, e adesso abbiamo sentito Raff con Ora e Per Sempre al numero 17. E al numero 16 sai chi c'è? Jingle? Sai chi c'è che mi guarda? Sei curioso? Io sto parlando col gatto. Sono loro.

0: attenzione, il nostro gatto si è appisolato. Sta pure sbadigliando ora. No. Al nostro gatto Cingo non piace questa canzone. Va bene, però ci sono altri gatti a cui piace. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, però subito dopo torniamo con la 15ª posizione occupata da un cantante italiano.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Maledetto me, Fulminacci alla quindicesima. E poi c'è un duo danese, Anot, Talk to You.
1: Radio Puglia.

0: soldi.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
1: Ora in onda la replica di Ranking Song.
11: Siamo al giro di boa della Ranking Song, presentata da me, Danny, e andiamo avanti.

0: se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa alla fine, se si incendia lo spazio amore abbassa il tettino. Perdutamente siamo in mare aperto.
1: Achille Lauro è uno degli artisti più richiesti dagli amici e le amiche di Radio Puglia, infatti è ancora presente nella classifica oggi con Perdutamente. Adesso invece ascoltiamo Al mio paese, Branca Le Levante e Delia.

Chissà oggi chi vince la ranking song, qual è la canzone più gettonata della settimana su Radio Puglia. Torni sempre al tuo paese. Adesso invece c'è il numero 6, occupato da Harry Styles, American Girls.

provate a indovinare chi c'è oggi al primo posto. Molti di voi sanno che per molte settimane la testa gira è rimasta lì ferma al primo posto. Settimana scorsa ha vinto proprio la testa gira, che era posizionata appunto al primo posto della ranking song. Prova ad indovinare, sentiamo. Secondo te

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
2: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

Attenzione, attenzione! C'è una new entry che balza subito alla quinta posizione. Irama con Cabana! Hola! Hola chica, come estás? Dai che fra poco facciamo il riepilogo per poi sentire il

ben 4 new entry. Questa è la terza e ascolteremo un'altra e ultima new entry che probabilmente si ritrova nel podio o no? Oppure si ritrova nella quarta posizione? Ah, si trova nel podio la prossima new entry ed ultima new entry. Perché

che volge al termine la classifica nuova di Radio Puglia, che nasce da qualche mese, quindi è molto molto neonata, direi ancora, è una classifica neonata e si chiama Ranking Song. Molti sono abituati alla vecchia classifica, non so se qualcuno ascolta da tanto tempo Radio Puglia, esisteva la Top Chart. Beh, abbiamo cambiato volto alla Top Chart, è diventata Ranking Song.

Seconda posizione, c'è da ascoltare una novità di Ranking Song che abbiamo sentito già settimana scorsa. E qual è la novità? Che prima di sentire la prima, dalla prima posizione della Ranking Song, oppure dalla prima della seconda, oggi è prima della seconda, perché poi è facile scoprire la prima, basta fare uno più uno e via. No, allora, prima delle due posizioni si ascolta quest'oggi una canzone del passato che è molto richiesta su Radio Puglia in questa settimana. E qual è? La settimana scorsa era Domenico Modugno con Volare, invece oggi c'è la canzone dei Chemical Brothers, si intitola Go, in voga in questo periodo soprattutto per via di una serie TV che è in onda su Netflix. Everybody jumping out of their skins. Everybody jumping out of their

0: Ranking Song. Ranking Song. Ranking Song. La classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Radio Puglia. News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile, del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
3: L'economia.
2: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1.700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore su Puglia e Basilicata. Anche nel corso della giornata di domani splenderà il sole e con temperature massime fino ai 29-30 gradi. Caldo fortunatamente non così intenso grazie a una vivace ventilazione dei quadranti settentrionali e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Marco Ignazia, l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 29 06. Euronics, un mondo avanti.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: Radio Puglia.

0: dormire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldomoro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
2: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Perso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'esploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
1: Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Calcio. Dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso la nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
3: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i Sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque oltre a ripartire dall'Europa League dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia. Meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore su Puglia e Basilicata. Anche nel corso della giornata di domani splenderà il sole e con temperature massime fino ai 29-30 gradi. Caldo fortunatamente non così intenso grazie a una vivace ventilazione dei quadranti settentrionali e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: In oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Hai sentito?
14: Come?
13: Ancora sconti.
15: Cosa?
14: E dai, fatti sentire.
16: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Radio Puglia.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo. Ma se voglio ti prendo.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora ascolti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
4: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ancora sconti.
1: Cosa?
2: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città. Negli anni 70, tanti anni fa.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app.
1: Scarica l'app
0: Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
2: Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui. Coi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia, che c'è, che vuoi? Che giri il mondo intero, però non parti mai.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.